Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa, anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e

che mi dicevi. Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come sicuro, sicuro.